Sositemi da lei, da lei, Tony. Chino e Roby, sositemi da lei, da lei, da lei. Cestice se muretto te. Giora e Rabo Gif, tu quali si giorca? Ah, 18 minuti.